0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Más música en tu fin de semana. En los 40 98.9.